0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:04. Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4 e 3 minuti. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 7:03. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione infrasettimanale di giovedì 15 ottobre del nostro giornale radio. Apriamo con la prima notizia di copertina, un prezzo politico per il gasolio, i pescatori trapanesi fermano le barche, stop la pesca nel trapanese fino a quando non ci saranno risposte sulla richiesta di un prezzo politico del gasolio che venga fissato tra 0,60 e 0,70 euro al litro. Sempre a proposito di caro carburante, divisione sul metodo tra carta e uteri sullo sfondo la corsa all'ARS. La protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria la tracca di Augusta, cioè il confronto politico in provincia di Siracusa. Due approcci differenti davanti alla stessa emergenza, ma anche due posizionamenti che con le elezioni regionali del 2027 all'orizzonte assumono un significato politico che va oltre il prezzo del gasolio. Lavoro, stipendi bassi e prezzi alle stelle, la ricetta della CGIL Sicilia servono risposte strutturali e un fondo permanente. Il sindacato presenta la richiesta per la finanziaria e lancia la mobilitazione. Il 17 ottobre la manifestazione nazionale a Roma e il 21 ottobre la protesta sulle autostrade. Allarme regionale. La LAMAP scende in campo a Palermo, analisi gratis in condomini e uffici. L'azienda municipalizzata palermitana rassicura sulla salubrità della rete idrica principale dopo i controlli alla scuola Trinacria, ma offre interventi gratuiti per verificare autoclavi e condutture interne. Tromba marina a largo della costa siracusana. Avvistata nelle acque a largo di Siracusa. Ad accorgersi per primi del fenomeno sono stati alcuni residenti di Ortigia, il centro storico della città, e di Riviera Dionisio il Grande. La tromba marina è rimasta a distanza dalla costa, senza avvicinarsi al litorale. Cambiamo argomento. Camion carichi di rifiuti gettati in mare tra Messina e la Tirrenica, inchiesta della Guardia di Finanza. Scattano le misure cautelari per 5 persone. Le Fiamme Gialle hanno notificato i provvedimenti cautelari dopo lo sversamento sistematico a Pace del Mela, Messina e Villafranca. Inchiesta sanità d'Agrigento, finti requisiti per protesi al pene, 5 camici bianchi nei guai. Tra gli indagati c'è anche un medico licenziato dall'azienda sanitaria che ha fatto ricorso contro il provvedimento. Corruzione negli appalti pubblici al comune di Siracusa. 7 misure cautelari. È stata definita e messa in campo l'operazione anticorruzione Nexus condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Siracusa e coordinata dalla Procura Europea EPPO, ufficio di Palermo. Procura di Palermo, l'inchiesta per corruzione, 3 ore di interrogatorio per il deputato Giuseppe Lombardo. La Procura della Repubblica di Palermo sollecita le misure cautelari per il Parlamento dell'MPA. Il giallo di riposto, Noemi lottò fino all'ultimo momento, sotto le unghie tracce biologiche della assassino, ora si punta al DNA. Il cerchio si stringe col Numinol, rinvenute anche macchie di sangue sul terrazzo di casa, in particolare sulla tettoia, dove sono state rilevate orme e impronte digitali. E adesso procediamo con gli eventi in Sicilia. Parliamo della Targa Florio, classica 2026. A Palermo parte il mito, presentata a Villa Niscemi, la rievocazione per i 120 anni della prima edizione. 200 auto d'epoca su 600 chilometri tra Madonia e Trapanese. Ascoltiamo Marco Rogano, coordinatore della Targa Florio.
4: Abbiamo confermato un elevato numero di iscritti perché complessivamente le macchine saranno oltre 200. Abbiamo rinnovato l'accordo con la Ferrari che dedica a questa manifestazione un tributo. Per noi è di grande orgoglio che la Ferrari faccia questo per la Targa Florio. Abbiamo tantissimi equipaggi che provengono da tutto il mondo, la maggior parte sono stranieri, anche questo direi che è molto importante. E per il resto il percorso, abbiamo cercato un percorso bello, panoramico, turistico, archeologico, perché saranno due i siti che verranno visitati, Selinunte e Segesta. Purtroppo avevamo inserito anche l'ossario di Piantoromano, ma alla fine per una frana non è possibile accedere, e quindi direi che per adesso siamo soddisfatti.
3: Ed è tutto per questa edizione, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo appuntamento informativo.
2: Radio Reporter Notizie.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Ricomincia una nuova giornata con gli appuntamenti relazionali. Studio Filippo Virzì, eccoci con le previsioni meteo di oggi giovedì 15 ottobre. Giornata che proseguirà con la fase di stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Sicilia. I venti risulteranno moderati con raffiche fino a 41 km orari a Messina. Le temperature massime toccheranno 23 gradi a Palermo e 25 gradi a Catania, mentre nell'entroterra saliranno fino a 20 gradi a Enna. Procediamo con le temperature minime e massime delle 9 province siciliane. Agrigento, tempo sereno, minima 13, massima 23. Caltanissetta sereno, minima 10, massima 23. Catania sereno, minima 14, massima 24. Enna sereno, minima 10, massima 20. Messina sereno, minima 16, massima 22. Palermo sereno, minima 18, massima 23. Ragusa sereno, minima 10, massima 21. Siracusa sereno, minima 16, massima 23. Ed infine Trapani, tempo sereno, minima 19, massima 24. Avete ascoltato le previsioni in meteo di oggi, giovedì 15 ottobre, a cura della nostra redazione giornalistica, da cui Filippo Virzì vi ringrazia per l'ascolto, augurandovi una buona prosecuzione. A risentirci al prossimo collegamento in studio.
1: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
3: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
4: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
5: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia, Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
6: Parcheggio custodito e gratuito.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
3: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Radio Reporter, per te che sai scegliere. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
1: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Buona giornata, buon inizio a voi tutti con l'oroscopo del giorno. In studio Filippo Virzì, appuntamento di giovedì 15 ottobre. Iniziamo con una buona panoramica zodiacale, tanto per gradire. Se appartenete all'Ariete, al Leone e al Sagittario, le stelle vi assicurano una bella grinta, belle energie. Non volete arrivare secondi a nessuno e questa volta ce la metterete tutta per essere vincitori. Splendide opportunità in campo finanziario. Se appartenete al Cancro, alla Bilancia e al Capricorno, l'umore risente positivamente delle novità effettive. In generale traete soddisfazioni dal frequentare gente. Se appartenete ai Gemelli, alla Vergine e ai Pesci, avete un senso di colpa verso il partner a cui non riuscite, almeno in questi giorni, a dare quello di cui ha bisogno. Procediamo con i singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, per i nati nel segno, buona energia. Toro, questo quindicesimo giorno di ottobre parte bene. Gemelli, per voi molte contrarietà. Cancro, oggi sarete protagonisti con il lavoro. Leone, giornata all'insegna dell'euforia. Vergine, bene con la famiglia. Bilancia, obiettivi importanti all'orizzonte. Scorpione, non può intralciarvi nessuno, siete sul binario del successo. Sagittario, buon umore per i nati nel segno. Capricorno, contagia l'emotività che a sua volta si sfoga sul fisico. Acquario, quest'oggi andrete dritti all'obiettivo. Ed infine il segno dei pesci. Farete bene a lasciare un margine all'imprevisto. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 15 ottobre. Da Filippo Virzì grazie per l'attenzione, vi auguro una fantastica giornata e a risentirci al prossimo appuntamento dalla vostra Radio del Cuore.
2: L'oroscopo del giorno, i segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Due minuti, un libro.
5: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
6: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
5: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
6: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
5: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
6: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
5: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
0: Radio Reporter, musica alla grande, per te che sai scegliere.
7: Oggi al cinema, scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
9: Lei chi è?
10: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema. Tratto da una storia vera.
11: Scegliete.
12: Ma lo conoscete, come sembra più piccola.
13: Non mi fa preoccupare.
10: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
14: Chiamatemi padre, per favore.
15: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
7: Multisala Aurora. Dalle commedie alle avventure mozzafiato.
16: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
17: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro. Mi ti ricordavo più basso, io.
16: Ti stai mettendo in un barguaio.
18: Sarebbe come condannare un bambino.
16: L'amore di Dio. Io ci rido insieme.
10: Dio ride solo al cinema.
19: Le prevendite sono aperte.
20: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
21: Voglio sapere che succederà esattamente.
22: La storia va ancora scritta.
10: Digger, al cinema.
23: Ditemi, signor segretario, come vi sentireste se decidessimo di dividere il vostro paese in pezzi e darlo ad altri?
24: Inaudito. Creerete una patria ebraica nel nostro paese, perché non nel vostro?
25: Sentite, non sono qui come rappresentante della commissione Bill. Sono venuto solo per consegnare un messaggio. E sono qui di mia spontanea volontà. Forse è meglio che vada.
26: Aspettate, io non capisco. Com'è possibile?
25: Non lo capisco neanch'io. E ora? Mi dispiace.
10: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio.
0: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni.
7: Multisala Aurora.
27: Papà, che storia mi leggerete stasera?
28: Ehi, voglio giocare con voi!
29: Oh, Jumbo!
30: Ma questa è la scrittura di tua madre.
31: Ecco a voi il gruppo Jumbo!
30: Questo libro sarà sempre con te.
32: Jumbo, la voce di Don, solo al cinema.
33: Cosa vuol dire Nazza?
34: Sono i danni collaterali, il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
35: Gaza diventò una specie di fabbrica, una fabbrica di obiettivi.
33: Qual è il numero più alto di Nazza che ricordi?
34: Una volta venne approvata l'uccisione di 500 persone, per un solo bersaglio umano.
33: 500 persone è la popolazione di una cittadina israeliana?
34: Sì.
10: Nazza, uno dei film più importanti del nostro tempo.
7: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
5: I partner di questo programma sono...
36: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
37: We serve.
38: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
39: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
2: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo in via Roma 429, dal 1880 ottici professionisti.
3: Parcheggio custodito e gratuito.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
8: The best songs on the radio.
9: Radio Reporter.
8: This is my only favorite station.
11: Reporter. Tutta un'altra musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 8 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 15 ottobre. Le notizie dalla Sicilia. Eccoci in apertura con la politica, nelle elezioni anticipate, nell'Election Day. In Sicilia si voterà a ottobre 2027. Il segretario di Forza Italia conferma il pieno sostegno al governatore siciliano, smentendo le voci di un Election Day anticipato. Si voterà la scadenza naturale del mandato. Ancora politica, il campo largo scende in piazza a Palermo e chiede le dimissioni del governo. L'hanno chiamato l'evento del pendolo perché in piazza hanno messo in scena un vero e proprio teatrino e la manifestazione che mette d'accordo per una volta il campo largo. Taormina, capitale d'Europa, l'agricoltura siciliana detta l'agenda al commissario UE Hansen. Il commissario Hansen riceve il documento in 5 punti siglato da Falcone, la via e i vertici di CIA col diretti Confagricoltura e Copagri. Von der Leyen blinda l'evento. Adesso una bella notizia, Palermo entra nel servizio civile universale. 66 giovani al lavoro negli uffici del comune. Sono stati accolti a Palazzo delle Aquile i primi 66 volontari distribuiti su 3 progetti tra inclusione sociale, patrimonio culturale e ambiente. Voltiamo pagina, tentano di portare via la cassaforte con 60.000 euro, accade a Palermo. Ladri messi in fuga, erano riusciti a portare via la cassaforte con il bottino dal supermercato Paghi Poco in via Brunelleschi nel capoluogo siciliano. Ma non appena sono arrivati i carabinieri sono fuggiti. Fratelli litigano e i carabinieri scoprono la droga, trovate cartucce nel quartiere Zen di Palermo. I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, nell'ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, hanno concluso 2 distinte attività. Furto da 100.000 euro in un negozio di strumenti musicali di Acireale. Le telecamere esterne hanno ripreso la banda intorno all'1.30 di notte. Il furto sarebbe stato completato attorno alle 4 del mattino. I malviventi avrebbero pianificato il colpo nei dettagli. E adesso procediamo con gli eventi in Sicilia. Parliamo della Targa Florio, classica 2026. A Palermo parte il mito, presentata a Villa Niscemi, la rievocazione per i 120 anni della prima edizione. 200 auto d'epoca su 600 km tra Madonia e Trapanese. Ascoltiamo Marco Rogano, coordinatore della Targa Florio.
4: Abbiamo confermato un elevato numero di iscritti perché complessivamente le macchine saranno oltre 200. Abbiamo rinnovato l'accordo con la Ferrari che dedica a questa manifestazione un tributo. Per noi è di grande orgoglio che la Ferrari faccia questo per la Targa Florio. Abbiamo tantissimi equipaggi che provengono da tutto il mondo, la maggior parte sono stranieri, anche questo direi che è molto importante. E per il resto il percorso, abbiamo cercato un percorso bello, panoramico, turistico, archeologico, perché saranno 2 i siti che verranno visitati, Selinunte e Segesta. Purtroppo avevamo inserito anche l'ossario di Pianto Romano, ma alla fine per una frana non è possibile accedere, e quindi direi che per adesso siamo soddisfatti. Poi il resto del percorso, soprattutto quello del sabato, ripercorre le strade della Targa Florio, quindi del grande circuito della Targa Florio, quindi credo che gli equipaggi saranno già emozionati solo per quello, per vedere questi cartelli che ricordano che di lì passavano questi bolidi che partecipavano al campionato del mondo Marche, per cui una gara di grandissimo livello.
3: Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 15 ottobre. Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti, da Filippo Virzì, buona prosecuzione ed ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express. Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione infrasettimanale di giovedì 15 ottobre del nostro giornale radio. Apriamo con la prima notizia di copertina, un prezzo politico per il gasolio, i pescatori trapanesi fermano le barche, stop la pesca nel trapanese fino a quando non ci saranno risposte sulla richiesta di un prezzo politico del gasolio che venga fissato tra 0,60 e 0,70 euro al litro. Sempre a proposito di caro carburante, divisione sul metodo tra carta e uteri sullo sfondo la corsa all'ARS. La protesta degli agricoltori davanti ai cancelli della raffineria una tracca di Augusta, accende il confronto politico in provincia di Siracusa. Due approcci differenti davanti alla stessa emergenza, ma anche due posizionamenti che con le elezioni regionali del 2027 all'orizzonte assumono un significato politico che va oltre il prezzo del gasolio. Lavoro, stipendi bassi e prezzi alle stelle, la ricetta della CGIL Sicilia servono risposte strutturali e un fondo permanente. Il sindacato presenta la richiesta per la finanziaria e lancia la mobilitazione. Il 17 ottobre la manifestazione nazionale a Roma e il 21 ottobre la protesta sulle autostrade. Allarme regionale. La LAMAP scende in campo a Palermo, analisi gratis in condomini e uffici. L'azienda municipalizzata palermitana rassicura sulla salubrità della rete idrica principale dopo i controlli alla scuola Trinacria, ma offre interventi gratuiti per verificare autoclavi e condutture interne. Tromba marina a largo della costa siracusana. Avvistata nelle acque a largo di Siracusa. Ad accorgersi per primi del fenomeno sono stati alcuni residenti di Ortigia, il centro storico della città, e di Riviera Dionisio il Grande. La tromba marina è rimasta a distanza dalla costa, senza avvicinarsi al litorale. Cambiamo argomento. Camion cariche di rifiuti gettati in mare tra Messina e la Tirrenica in chiesta della Guardia di Finanza. Scattano le misure cautelari per 5 persone. Le Fiamme Gialle hanno notificato i provvedimenti cautelari dopo lo sversamento sistematico a Pace del Mela, Messina e Villafranca. Inchiesta sanità da Agrigento, finti requisiti per protesi al pene, 5 camici bianchi nei guai. Tra gli indagati c'è anche un medico licenziato dall'azienda sanitaria che ha fatto ricorso contro il provvedimento. Corruzione negli appalti pubblici al comune di Siracusa, 7 misure cautelari. È stata definita e messa in campo l'operazione anticorruzione Nexus condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Siracusa e coordinata dalla Procura Europea EPPO, ufficio di Palermo. Procura di Palermo, l'inchiesta per corruzione, 3 ore di interrogatorio per il deputato Giuseppe Lombardo. La Procura della Repubblica di Palermo sollecita le misure cautelari per il Parlamento dell'MPA. Il giallo di riposto, Noemi lottò fino all'ultimo momento, sotto le unghie tracce biologiche della assassino, ora si punta al DNA. Il cerchio si stringe col Numinol, rinvenute anche macchie di sangue sul terrazzo di casa, in particolare sulla tettoia, dove sono state rilevate orme e impronte digitali. E adesso procediamo con gli eventi in Sicilia, parliamo della Targa Florio, classica 2026, a Palermo parte il mito, presentata a Villa Niscemi, la rievocazione per i 120 anni della prima edizione, 200 auto d'epoca su 600 km tra Madonia e Trapanese. Ascoltiamo Marco Rogano, coordinatore della Targa Florio.
3: Abbiamo confermato un elevato numero di iscritti perché complessivamente le macchine saranno oltre 200. Abbiamo rinnovato l'accordo con la Ferrari che dedica a questa manifestazione un tributo. Per noi è di grande orgoglio che la Ferrari faccia questo per la Targa Florio. Abbiamo tantissimi equipaggi che provengono da tutto il mondo, la maggior parte sono stranieri, anche questo direi che è molto importante. E per il resto il percorso, abbiamo cercato un percorso bello, panoramico, turistico, archeologico, perché saranno due i siti che verranno visitati, Selinunte e Segesta. Purtroppo avevamo inserito anche l'ossario di Piantormano, ma alla fine per una frana non è possibile accedere, e quindi direi che per adesso siamo soddisfatti.
2: Ed è tutto per questa edizione curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo appuntamento informativo.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Radio Reporter. Emozioni in musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In collegamento dalla redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 15 ottobre. Le notizie dalla Sicilia. Eccoci in apertura con la politica, nelle elezioni anticipate, nell'Election Day. In Sicilia si voterà a ottobre 2027. Il segretario di Forza Italia conferma il pieno sostegno al governatore siciliano, smentendo le voci di un Election Day anticipato. Si voterà la scadenza naturale del mandato. Ancora politica, il campo largo scende in piazza a Palermo e chiede le dimissioni del governo. L'hanno chiamato l'evento del pendolo perché in piazza hanno messo in scena un vero e proprio teatrino e la manifestazione che mette d'accordo per una volta il campo largo. Taormina, capitale d'Europa, l'agricoltura siciliana detta l'agenda al commissario UE Hansen. Il commissario Hansen riceve il documento in 5 punti siglato da Falcone, la via e i vertici di CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri. Von der Leyen blinda l'evento. Adesso una bella notizia, Palermo entra nel servizio civile universale. 66 giovani al lavoro negli uffici del comune. Sono stati accolti a Palazzo delle Aquile i primi 66 volontari distribuiti su 3 progetti tra inclusione sociale, patrimonio culturale e ambiente. Voltiamo pagina, tentano di portare via la cassaforte con 60.000 euro, accade a Palermo. Ladri messi in fuga, erano riusciti a portare via la cassaforte. Con il bottino dal supermercato paghi poco in via Brunelleschi nel capoluogo siciliano. Ma non appena sono arrivati i carabinieri sono fuggiti. Fratelli litigano e carabinieri scoprono la droga, trovate cartucce nel quartiere Zen di Palermo. I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, nell'ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, hanno concluso 2 distinte attività. Furto da 100.000 euro in un negozio di strumenti musicali di Acireale. Le telecamere esterne hanno ripreso la banda intorno all'1.30 di notte. Il furto sarebbe stato completato attorno alle 4 del mattino. I malviventi avrebbero pianificato il colpo nei dettagli. E adesso procediamo con gli eventi in Sicilia. Parliamo della Targa Florio, classica 2026. A Palermo parte il mito, presentata a Villa Niscemi, la rievocazione per i 120 anni della prima edizione. 200 auto d'epoca su 600 chilometri tra Madonia e Trapanese. Ascoltiamo Marco Rogano, coordinatore della Targa Florio.
4: Abbiamo confermato un elevato numero di iscritti perché complessivamente le macchine saranno oltre 200. Abbiamo rinnovato l'accordo con la Ferrari che dedica a questa manifestazione un tributo. Per noi è di grande orgoglio che la Ferrari faccia questo per la Targa Florio. Abbiamo tantissimi equipaggi che provengono da tutto il mondo, la maggior parte sono stranieri, anche questo direi che è molto importante. E per il resto il percorso, abbiamo cercato un percorso bello, panoramico, turistico, archeologico, perché saranno 2 i siti che verranno visitati, Selinunte e Segesta. Purtroppo avevamo inserito anche l'ossario di Pianto Romano, ma alla fine per una frana non è possibile accedere, e quindi direi che per adesso siamo soddisfatti. Poi il resto del percorso, soprattutto quello del sabato, ripercorre le strade della Targa Florio, quindi del grande circuito della Targa Florio, quindi credo che gli equipaggi saranno già emozionati solo per quello, per vedere questi cartelli che ricordano che di lì passavano questi bolidi che partecipavano al campionato del mondo Marche, per cui una gara di grandissimo livello.
3: Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 15 ottobre. Dalla redazione regionale un saluto a voi tutti, da Filippo Virzì, buona prosecuzione ed ascolto. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
2: Radio Reporter Notizie.
1: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 11:03. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Bentrovati con le buone notizie. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica e il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Un uomo con una grave paralisi indotta dalla sclerosi laterale amiotrofica può parlare grazie al nuovo impianto messo a punto dagli esperti dell'Università della California Davis. Il dispositivo gli ha infatti permesso di formulare più di 183.000 frasi e quasi 2 milioni di parole. I ricercatori sperano che questa esperienza gli aiuti a perfezionare la tecnologia e a migliorare la condizione di centinaia di migliaia di pazienti in tutto il mondo. C'è un minerale che a contatto con l'acqua piovana o di mare potrebbe mitigare in modo significativo gli effetti dell'inquinamento. Si tratta dell'olivina, che per queste speciali caratteristiche è stata selezionata per un esperimento sulla spiaggia di Southampton, nello stato di New York. Una volta sparsa sul bagnasciuga, l'olivina è entrata in azione. Mentre i danni all'ecosistema marino sono stati riassorbiti nel giro di un anno, gli effetti di riduzione delle emissioni sembrano duraturi, delineando uno scenario di sicuro interesse per la comunità scientifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il 1 settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 12 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real. Padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
4: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè, noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
5: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
3: Non bastasse, doppia tegola per la Roma. Gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao, che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
6: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. Continueremo a imparare, sinceramente. Sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni, e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
3: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask. Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma, Tenerife meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1. Primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano, scudettata, vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: Radio Report, solo musica. E che musica!

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 13 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il Presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Porter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
0: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: Ascoltaci sul web, da qualsiasi dispositivo, all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
2: Reporter Flash.
3: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Reporter Flash.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: state con noi.
1: Musica proposta da Enzo Marchese.
2: Reporter, tutta un'altra musica.

Let's go. Sounds good. Real good.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Reporter.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
4: È stato un momento, ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dava veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
5: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
3: Non bastasse doppia tegola per la Roma, gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. Inizia la riscossa Feyenoord che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
6: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. E niente, continueremo a imparare. Sinceramente, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alcuna scelta.
3: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunnere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma a Tenerife, -25, -20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1. Primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.
0: Musica proposta da Enzo Marchese.
7: Reporter, tutta un'altra musica.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Reporter Flash.
3: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione a Leone XIV gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto da Marco Mancini.
2: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo, negli occhi.

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it.
1: Sono le 17.
2: Reporter Flash.
3: Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, in vista del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa Trump-Putin sul gasolio russo, è rischiosa perché legittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni di maggioranza, l'attacco alla leader Dem, Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il Presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Gemelli. Il Papa ha passato bene la notte, fa sapere il Vaticano. L'ex ministro Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per la segreteria della Lega. L'attuale senatore del Carroccio sfiderà Salvini al congresso del 24 e 25 ottobre. Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. L'ex tecnico della Cremonese ha sottoscritto un contratto biennale. È tutto da Marco Mancini.
2: Porter Flash.
0: Due minuti, un libro.
4: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
5: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
4: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
5: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
4: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
5: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. E l'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
4: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
6: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
1: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Ascoltaci sul web da qualsiasi dispositivo all'indirizzo radioreporter98.it.
1: Sono le 18.
2: Radio Reporter Notizie.
3: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali agguastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real, padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
4: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
5: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. Io abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
3: Non bastasse, doppia tegola per la Roma. Gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
6: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. Continueremo a imparare. Sì, sinceramente, sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
3: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Bulgare si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo massima Roma a Tenerife, meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Reporter Notizie.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: state con noi.
1: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanno. Scopri la differenza.

bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che

0: porta sempre con te la musica più bella. Scarica la nostra app direttamente dal sito radioreporter98.it. Sono le 19 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti. I droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per l'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte, ha fatto colazione a Leone XIV, gli auguri di Trump, spero si rimetta presto. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, spread BTP Bund in leggero rialzo intorno a quota 111. Stasera Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto da Marco Mancini.
1: Reporter Flash.
3: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
4: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
5: Radio Reporter, la colonna sonora della tua giornata è qui. Solo grandi successi, proposti da Giuseppe Bonanno.
6: Reporter! This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: sono le 20 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso. Oltre a tè, infusi e tisane per soddisfare tutti i gusti. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, telefono 091 98 033 88. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Cialdami, gli specialisti del caffè.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter. Il bello della musica.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. È così che lei è arrivata.
2: Lei chi è?
3: L'Estranea, dall'8 ottobre al cinema.
4: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi delle sacre scritture.
5: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordavo più basso, io.
4: Ti stai mettendo in un barguaio.
2: Sarebbe come condannare un bambino.
4: L'amore di Dio, io ci rido insieme.
6: Dio ride solo al cinema.
7: Le prevendite sono aperte.
8: Vostro figlio è un poeta.
9: A me questa canzone mi pare che parla marra la città.
10: Sono storie vere di gente che lotta. E lo
2: Stato questo. Torna a casa mia e non c'è lui che sta a capire.
11: E tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
13: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
14: Io so pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
15: Ditemi, signor segretario, come vi sentireste se decidessimo di dividere il vostro paese in pezzi e darlo ad altri?
16: Inaudito. Creerete una patria ebraica nel nostro paese, perché non nel vostro?
17: Sentite, non sono qui come rappresentante della commissione Bill. Sono venuto solo per consegnare un messaggio. E sono qui di mia spontanea volontà. Forse è meglio che vada.
18: Aspettate, io non capisco. Com'è possibile?
17: Non lo capisco neanch'io. Mi dispiace.
6: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio.
0: Oggi al cinema, punto di riferimento per gli appassionati e amanti del cinema e dintorni. Multisala Aurora.
19: Papà, che storia mi leggerete stasera?
20: Ehi, voglio giocare con voi!
21: Oh, Jumbo.
22: Ma questa è la scrittura di tua madre.
23: Ecco a voi il gruppo Jumbo!
22: Questo libro sarà sempre con te.
24: Jumbo, la voce di Don, solo al cinema.
25: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zunchetto.
26: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
27: Lo so che si dichiara innocente.
28: Io sono innocente.
29: Anche la più basilare delle prove fornite dalla difesa fu ignorata.
30: I migliori avvocati di Cagliari abbiamo avuto e Beniamino è ancora là.
31: Libertà per Beniamino! Libertà per Beniamino!
32: Vorrei tornare a casa, sarebbe anche ora.
6: Giustizia, in programmazione alla Multisala Aurora di Palermo.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
33: I partner di questo programma sono...
34: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
35: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: Every day. In Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
38: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
39: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773.
0: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, in via Pignatelli Aragona numero 88. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
40: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi. A Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
41: Parcheggio custodito e gratuito.
1: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Nuova settimana, nuovo tragitto qui sul tracciato allegorico del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, bentornati a tutti voi, puntata di grande canzone d'autore. Partiamo da un amico che dai boschi attorno a Frosinone migra verso città decisamente ricche di cemento e in questo tempo assurdo di intelligenze artificiose scrive un libro di poesie dal titolo Madre. A questo allegato segue il disco dal titolo Padre. Lui è Luciano D'Abruzzo e ogni volta che mi fermo a chiacchierare con lui è sempre un momento ricchissimo di riflessione. Il cesello artigiano elegante di chi usa con attenzione suoni e parole. Iniziamo proprio da qui a Trans Europe Express. Con noi c'è Luciano D'Abruzzo. Ciao Luciano.
2: Ciao Paolo, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti.
1: Eccoci, come stai? Noi ci siamo sentiti che non faceva ancora caldo e ci risentiamo che il caldo forse ci ha lasciati. Senti, io
2: speriamo.
1: Io ho letto a lungo le tue poesie di questo libricino, Madre, e voglio partire da un passaggio che ho tenuto con me, che terrò con me. Recita così: necessito di te come le note il rigo in ognuna delle sette chiavi delle tue stanze, delle tue porte e delle nostre anime appese alle maniglie. Non si fanno chiudere, necessitano di noi. Bella.
2: Partiamo. Chi ha scritto questa cosa?
1: Non lo so, l'ho copiata da Google. Senti, domanda marzulliana, partiamo da qui. Vivere, come fare poesia, come fare canzoni, quanto è necessario che tutto resti aperto?
2: Aperto è in movimento. E quindi come il circuito aperto dell'elettricità, si viaggia, è aperto, come il biglietto aperto per un viaggio, no? Quando sì, è aperto non sai quando parti, ma non sai dove ti fermerai, dove sosterrai più a lungo e quando tornerai indietro, se tornerai.
1: Probabilmente, come diceva il saggio, l'importante è il movimento, il viaggio, non una meta da raggiungere.
2: Sì, perché sarebbe bello che le mete che ci prefiggiamo arrivassero, però fortunatamente siamo una società, ci sono gli altri e gli altri sono fondamentali anche per i progetti personali, perché comunque qualsiasi progetto personale deve essere per forza rivolto agli altri.
1: È vero. Senti, una domanda, forse suona banale, non lo so, me lo dirai tu, forse un po' con la risposta la conosco, o forse no. Scrivere una poesia, che la vedo un'impresa forse meno gravosa tecnicamente, visto che non c'è musica da scrivere, arrangiamenti, musicisti, studi di registrazione, non meno gravosa forse dal lato emotivo e del sentire, ecco, forse più rapida, diciamo così. La vedo come un flash, un'istantanea, qualcosa che rapisce un momento e butti su carta. Oppure per Luciano D'Abruzzo anche questo, un cesello artigiano di parole, ci torni, non so, che dici?
2: Allora, ogni volta che ci torni poi cambieresti delle cose.
1: Certo.
2: Proprio
1: certo.
2: Perché è un flash. E quindi il rischio che uno si prende oneri e onori, beh, se ci torni su, cambi.
1: E non vogliamo cambiare, giusto?
2: Raramente o quando c'è un errore di battitura, oppure se a volte hai cambiato parere la tentazione è forte. No, hai detto benissimo, hai fatto una fotografia molto chiara, sono dei flash, raccontano dei momenti, è un tempo più veloce nella realizzazione, però poi rimane sul foglio. Sì. Tu hai parlato di tutte quelle cose, dei musicisti, dell'arrangiamento, degli spostamenti, delle mangiate bellissime in trattoria, sì, e del costo degli studi di registrazione. Il foglio Il foglio puoi usarlo senza costi, certo, ovunque, certo, anche senza connessione.
1: Cioè, beh, bello anche questo.
2: E senza intelligenza artificiale.
1: Soprattutto, che, soprattutto.
2: Che poi, ho fatto una ricerca anche un po', hai detto da tu, mi piace cercare e giocare con le parole.
1: Sì.
2: Intelligenza poi è intelligo, dal latino, leggere dentro.
1: Ah, vedi.
2: C'è una sorta quindi di fregatura. Io vedo sempre le fregature, mi dispiace. Cioè, l'intelligenza artificiale legge dentro, legge i dati di tutti noi.
1: Certo, certo.
2: Quella sarebbe roba nostra, vorrei dire cosa nostra, ma poi è peccato.
1: Certo.
2: E ho fatto anche l'immagine del kebab, mentre gira, cuoce. L'intelligenza artificiale fa su e giù, è la macchinetta che lo taglia, però la ciccia è la nostra.
1: Certo, certo. Sai, quando vai, che ne so, al circo, vai, guardi questi grandi performer, varie discipline, ora non importa la disciplina in sé, però li vedi fare cose straordinarie e sembrano semplici, tant'è che si fanno, hanno cura di dire non rifatelo a casa, cioè è difficilissimo anche se sembra facile. Arrivo qui a dove voglio arrivare, che leggere la tua poesia e poi ascoltare una canzone sembra facile, hai quel dono di cesellare le parole comuni, quotidiane. Vabbè, potevo dirlo anche io. Sono un po' così, in realtà è difficilissimo, sembra che c'è una naturalezza, una indifferenza, tanto è ovvio. In realtà si passa da madre, che è il libro di poesie, a padre, che è il libro di canzoni, secondo me con una difficoltà enorme, con un dolore enorme. Perché, forse domanda questa sì veramente scontata, perché questo libro, hai sentito la necessità di farlo divenire un disco?
2: Ma le piccole poesie e le canzoni sono nate comunque in modo e tempi diversi, sono insieme perché c'è proprio quel passaggio, ci sono tutte le emozioni da quelle piacevoli.
1: Tu non sei nuovo alla scrittura, anzi tutt'altro. Cioè, come dire, non mi basta scrivere soltanto, bisogna anche di cantare, o il viceversa.
2: Ma diciamo che il cantare è il primo, e si è aggiunta questa cosa. In realtà è proprio per non avere quell'attesa lunga nella realizzazione degli album. Io adesso sto accorciando un po' i tempi, però delle volte scrivi cose anche che sono attuali, che però vedranno la luce. Invece la poesia, un pensiero, una frase è istantanea. Non ha bisogno di tutta questa cottura a fuoco lento,
1: certo,
2: ecco.
1: Certo.
2: E delle volte delle cose vorresti comunicarle presto.
1: Ah, okay.
2: Poi credo che sia anche il fine, no, di qualsiasi arte, è comunicare, è riconoscere il prossimo davanti te stesso e volergli dire qualcosa. Perché se non c'è l'altro di fronte, se non ci sono altri occhi di fronte, non c'è lo scambio,
1: certo,
2: è la comunicazione. Poi ognuno sceglie il suo modo,
1: certo,
2: chi con la,
1: certo,
2: musica, chi con,
1: certo,
2: la fotografia. È bello quando uno riesce poi a fare di tutta l'erba un fascio,
1: certo,
2: e mettere insieme tutte queste cose. Però alla fine la cosa principale è comunicare le proprie emozioni, bisogni all'altro.
1: Tu sei di quel partito politico, in senso artistico del termine, per cui...
2: Oh mio Dio, no. ero spaventato, stavo per cadere dalla sedia e sto in piedi.
1: Tu sei di quella scuola di pensiero, ecco, mettiamola così, di coloro i quali pensano, io sono tra questi, sappilo, più viene meno l'urgenza, più matematica introduciamo, meno arte si fa.
2: Allora dipende da quale matematica, perché c'è la
1: certo,
2: matematica dei numeri, degli algoritmi, e poi però c'è anche la matematica delle note, no? Giovanni Sebastiano Bach ti direbbe: guardi, le mie composizioni sono tutte delle composizioni matematiche,
1: certo,
2: nel senso,
1: certo,
2: anche le frequenze, anche il gioco delle frequenze è fatto anche dalla matematica. E, ma io dice, cioè, direi che non ho una ricetta. L'arte è libertà, è espressione.
1: Vero.
2: E più ce n'è, più se ne fa, più ne circola, e più staremo meglio.
1: Senti, tu lo sai bene che io di questo disco amo la straordinaria delicatezza che hai sempre avuto in fondo, anche dentro un brano giocoso come Davanti la chiesa, ma io scelgo, lo sai, L'amore dovrebbe andare. Qui citiamo Fabrizio Foschini, il suo disco Umani, da cui prendi a prestito questa cellula melodica e ci metti di tuo, tanto tuo, la trasformi in qualche modo, la fai tua e diventa questa bellissima canzone. Bellissimo anche il video, e da qui prendo spunto per la domanda del secolo: l'amore dovrebbe andare, ma la vita, secondo Luciano D'Abruzzo, dovrebbe giocare?
2: Il gioco fa parte dell'amore. E quindi è un gioco.
1: E quindi è un gioco, certo. In fondo, quando si suona, si dice to play.
2: Benissimo, è giusto, giusto. È una delle poche cose che mi piace in questo momento del popolo dall'altra parte dell'oceano. E loro, gli anglosassoni, vivono questa cosa molto meglio di noi.
1: Sì,
2: è proprio
1: sì.
2: Suonare, to play, proprio giocare, sì. Perché...
1: bello il video. Lì si gioca parecchio. Lì si gioca parecchio ed è bello.
2: Sono contento che ti piaccia. Sì, è fatto tra l'altro vicino casa, qui a Milano, un sotto stazione di Nolo.
1: L'amore
2: sto vivendo.
1: L'amore dovrebbe andare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie, grazie di cuore Luciano D'Abruzzo.
2: Sì, se posso ancora ringraziare Fabrizio Foschini, è stato per me cioè, ascoltare il suo brano, non per fare il figo, però ho scritto il testo di getto, non succede quasi mai. Cioè, ho cantato su una musica, mi sono messo nelle sue onde, sono stato benissimo, è stato bellissimo.
1: E si sente tutto. Grazie Luciano.
2: Grazie a te Paolo, grazie.
3: L'amore dovrebbe andare da chi lo possa accogliere e che spesso se ne perde nei cantieri per le strade. Sì, l'amore dovrebbe andare nella tua stessa direzione, sulla strada di casa tua, dove non ti posso aspettare. L'amore ti può salvare da chi ha provato a togliere il tuo nome dalle cose, le tue scarpe dalle scale. Sì, l'amore dovrebbe andare dove ti siedi a colazione

0: Che musica!
1: E rimettiamoci in viaggio qui sul Transeuropa Express. Paolo Tocco, sempre puntuale dietro questo microfono. Ci siamo lasciati alle spalle, a chiusa della prima parte, L'amore dovrebbe andare, brano di Luciano D'Abruzzo che campeggia dentro questo disco dal titolo Padre. Andatelo a cercare. Cambio di rotta. Dopo anni, anni, anni, anni di musica, di teatro, di radio, di tantissimo altro, di tante collaborazioni, di tanti, tanti concerti, arriva a registrare il suo primo disco di inediti e così vince la Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026. Come a dire, ci ha messo tempo, ma lo ha fatto come si deve. Si intitola Sta registrando audio, quella che ascolterete, un piccolissimo estratto, l'intervista integrale campeggia sul numero di ottobre di Raro Più a Transeuropa Express. Con noi c'è un amico, con noi c'è Pigi. Ciao Pigi!
2: Ma Paolo, ma che gioia! Ma che gioia! Molto bello ritrovarsi.
1: Oggi si chiude un cerchio, Pigi. Perché, perché circa 20 anni fa, te lo ricordi? Cioè, te lo dissi fuori onda tempo prima che arrivò il caldo. Circa 20 anni fa, più o meno, io ero ospite tuo in radio per fare il cantautore intervistato. Oggi giriamo un po' la palla. È bella sta roba. Oggi
2: è vero, molto bella.
1: Allora, senti, prima la domanda leggera, leggerissima: che rapporto hai con gli audio di WhatsApp? Così, buttata lì, via.
2: Ma buono, come vedi ci ho intitolato praticamente un album, quindi ho un buon rapporto, assolutamente. Devo dire che aiutano molto le conversazioni a volte, quindi certo. Va bene così, va dai. Non ho un cattivo rapporto, dai. E poi certo ci sono degli audio a volte troppo lunghi e io ne ho fatto uno lungo, 1 ora e 7 minuti.
1: Ma
2: che
1: dai!
2: È il mio disco. È un messaggio audio di 1 ora e 7 minuti.
1: È vero. Senti, tornando seri, senti qua, prima di tutto una cosa che penso sia scontato, forse te l'hanno detta in molti, però so di affidarla in mani sagge. Sai cosa significa per me questo disco? L'ennesima dimostrazione di quanto sa essere grande un'opera dell'arte, quando alle spalle ha già tanta arte divorata, mangiata nel tempo, che può restituire agli altri, come accadeva forse in passato, no? La musica, il disco diventava l'opera, diventava un punto d'arrivo, oggi invece diventa il punto di partenza. Tu dimostri il contrario, cioè quando tu hai fatto anni sui palchi, tra le tante collaborazioni eccetera, riesci a fare un disco così e si sente tutto, o no?
2: Ma guarda, è esattamente quello che cercavo di fare, cioè, poi dopo la riuscita non la devo dire io, però il tentativo di mettere in questo disco tanti chilometri fatti di asfalto mangiato, come dici tu, e soprattutto in un tempo in cui escono continuamente dischi fatti al volo, fatti male, fatti di corsa, l'idea di invece prendersi un tempo congruo, ma nel mio caso decisamente troppo, però un tempo lungo per poter fare un lavoro che possa andare nel dettaglio, ecco, sì, e tu hai detto bene, i dischi come si facevano una volta per me vuol dire audio, appunto, certo. Opere che da poter ascoltare in continuazione senza stancarsi, perché sono talmente ricchi di dettagli che puoi riascoltarli tante volte e comunque c'hanno sempre qualcosa da raccontare. A me sta succedendo, per esempio, adesso, proprio mentre parliamo, con il disco di Caparezza, Orbit,
1: vedi?
2: Che è un disco gigantesco per quanto mi riguarda e che l'ho ascoltato ormai, penso, più di 15-20 volte e continua a raccontarmi mille cose ogni volta.
1: Vedi?
2: E adesso non voglio paragonarmi a lui, nessun modo, ci mancherebbe, però il tentativo di fare un disco che sia pieno di cose e che possa quindi superare i primi ascolti e rimanere fresco anche dopo tanti ascolti, questo era il tentativo. Poi se ci sono riuscito o no non lo so.
1: Questo disco, lo hai ampiamente detto, a me arriva con tantissime facce, oltre quella a cui io ero abituato a vederti indosso. Sembra una cosa brutta quella di collocare le persone, però in realtà gli artisti, soprattutto in realtà figure come Capossela, Conte e tanti affini a questo modo di giocare seriamente con la canzone d'autore, però poi ci sono brani che mi hanno stupito. Sarà le altre, le cavallette, io odio le cavallette, umano poco umano, c'è il pop che mi aspetterei, che ne so, in un disco alla Brunori, ma c'è anche un sapore rock distopico, scenari che non mi sarei aspettato mai in un disco di Pigi. E ti dico questo, ho riconosciuto Pigi. È bella questa cosa, mi ha sorpreso tantissimo vederti in altri panni, ma ti riconosco. E tu come la vivi questa varianza di facce? Non sei di quelli che pensano che potrebbe minare un po' la riconoscibilità, l'individualità di un artista?
2: Guarda, io in realtà live da sempre ho avuto le facce, le tante facce che vedi nel disco. Probabilmente i miei singoli precedenti e le uscite discografiche sono sempre stati singoli, fondamentalmente, essendo dei singoli, avevano, come si fa con i singoli, uno scopo che potesse essere anche, diciamo, chiamiamolo così con una brutta parola, radiofonico. E quindi è chiaro che quando tu fai uscire un solo singolo cerchi di scegliere il brano che sia che abbia più possibile appeal, no? Per Spotify, per le radio, per le cose. Nel momento in cui tu fai invece finalmente un disco, ci puoi mettere tutte le tue facce, quindi i miei amatissimi lenti, che sono forse la mia cifra preferita quando scrivo, e però anche la mia faccia, diciamo, più cantautorale classica, oppure più rock o più tango. Umano poco umano è come fosse un tango rock, sì. E poi dici bene quando dici distopico, è il senso di tutto il disco, ma certo. Perché è il senso di questo tempo, cioè in questo disco io ho voluto, nonostante che ci siano cose anche scritte qualche tempo prima, ma volevo raccontare questi ultimi anni, diciamo dalla pandemia a oggi, che in mezzo ci sono state appunto pandemie, guerre, momenti di costituzione, quasi tentativi di disarticolarla completamente, passi indietro della nostra civiltà e del nostro stato italiano. Tutto questo in canzone, nell'arte canzone, sembrava non succedere, e abbiamo vissuto Sanremo senza pandemie, nelle canzoni intendo, sì. Sanremo senza guerre, playlist radiofoniche in cui sembra che il mondo è perfetto, e tutto questo non, ecco, ho scelto di fare un disco così, che avesse anche una chiave distopica, perché proprio fondamentalmente non volevo sentirmi complice di questa specie di omertà canzonettistica generale, in cui sembra sempre che non stia succedendo niente, invece purtroppo stanno succedendo tante cose brutte.
1: Certo, e ovviamente ve lo ricordo, questa chiacchierata è solo un piccolissimo estratto, la versione integrale Tra le pagine di ottobre di Raro Più. Non so bene quale brano scegliere, potrei andare sul classicone Swim Politik, ma la conoscono tutti. Ho scelto La tua dimensione, è più intima, più morbida, più riflessiva. Vai a giocare, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Pigi, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express.
2: Grazie Paolo, a presto.
0: Di notti disperate ne ho avuta qualcuna, perfino in più di te.

salutami e vai a giocare. Perciò va, ascoltami, vai.

vai a giocare con le tue birrette, alle canzonette.

trova, salutami e vai a giocare. Ciao, ascolta.

E questa era Vai a giocare, brano che campeggia dentro Sta registrando audio, il primo grande disco di Pigi. Grazie a lui, grazie a Luciano D'Abruzzo per essere stati con noi. Transeurope Express finisce qui per questa settimana, ma puntuale torna settimana prossima con il primo grande appuntamento che indaga, come sapete mi piace tantissimo questa cosa, indago da vicino le label indipendenti italiane, e sarà la volta della Dischi Soviet Studio. Da una parte The Junction e dall'altra l'EP in vinile degli Eraclea. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una e due minuti.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le due.
1: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.